aria brillante, quel Vermiglio d'onesto color, quel Vermiglio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai